0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sasso Ferrato.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un

0: Old 70 Italia.
1: È un'incognita ogni sera mia.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70 80 90. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal palco.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Sicontè. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo! Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it Gold.
2: Come prende mai?
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

spot pubblicità. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KKMobility.it. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
3: Dove?
1: Da Grippi.
3: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Grippi a Fabriano dal 1983.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Cosa fai questa notte?
4: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
3: Gold.
5: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura, analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic, la bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Sicontè. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477.
0: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: io, ma sono matta.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e

sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori quando

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

qui in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility.it.
0: Gold. Sotto il sole, sotto il sole. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive Fanari. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550.
1: Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic, la bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo.
0: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

voi. Chissà, sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day,
1: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi le

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: donna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: dove?
1: Da Grippi.
0: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983.
2: Gold. Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Siconte. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ay, lo sai che non sono fumo, no? Y el baile, estamos matando.

0: ascolto pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: kkmobility.it.
0: Gold.
1: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477.
0: Gold. Sotto il sole. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Eugubina è anche complementi d'arredo per esterni in Nardi e tende da sole esclusive Fanari. Teloneria Eugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550.
1: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Io sono pazza di me.
0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 11 e 56 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Giacomo Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Gold pubblicità.
1: Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
0: Gold.
2: Dove?
3: Da Grippi.
2: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
3: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Grippi a Fabriano dal 1983.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 46 149. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Gold, gold.

0: www.radiogold.tv.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Gold Pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility.it.
0: Gold. Sotto il sole, sotto il sole.
1: Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550.
0: Gold.
1: Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano, telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: potresti scordare di me, di noi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Ma dove?
1: Da Grippi.
0: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

www.radiogold.tv.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora

pubblicità. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: Senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Il Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo.
1: Gold. Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
1: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Io sono pazza di me.
0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Sicontè. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: porto via con me.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Mami, ¿qué tú quieres?
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Ma dove?
3: Da Gritti.
2: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
3: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Scopri il metodo Beautique. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautique by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautique. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione, salvo maltempo. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive Fanani. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check-up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Caffè Bistrò riapre a Fabriano in grande stile con una nuova gestione. Che sia per una colazione fragrante, un pranzo veloce o il vostro aperitivo preferito, il Caffè Bistrò è la vostra nuova casa. Ci trovate in via Bruno Buozzi 17/A a soli 300 metri dal centro commerciale. Caffè Bistrò, bar, tabacchi e tanto cuore. Vi aspettiamo. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Si con te. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Yeah. It's your Bible, man.

0: Old pubblicità.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine a Senigallia e Fabriano.
1: kkmobility.it.
3: Gold. Sotto il sole, sotto il sole.
1: Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550.
3: Gold.
1: Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo.
3: Gold.
4: Un grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: di pubblicità.
1: Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo.
2: Gold.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
1: Domenica 17 maggio torna la primavera fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Ma dove?
1: Da Grippi.
0: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
1: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Tu mi piaci. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: L'estate si avvicina e tu sei pronta per la prova costume? Il 25 e il 26 maggio da Incvivia Atelier Estetica e Tatuaggi ti aspettiamo per un evento speciale dedicato al corpo. Check up e prova gratuita, trattamenti con nuove tecnologie. I posti sono limitati e solo su prenotazione. Chiama 0732 18 40 649. Incvivia, via Beniamino Gigli 6, presso la piscina comunale di Fabriano. Preparati all'estate partendo da te. Ricordati di splendere. Gold. Hai sentito il richiamo del brivido? Ti aspettiamo il 22 maggio a Fabriano presso il ristorante pizzeria Dallara alle ore 20 per una cena ricca di mistero e adrenalina. Una serata tra indizi, risate e buon cibo, il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Con il sostegno di Ispiro, Enoteca Belisario, Radio Gold, Nicolina e Siconte. Per info e prenotazioni, Ilaria 334 22 71 704. Arianna 393 52 44 477. Gold. Dal 1990, Teloneria Ugubina è un'azienda specializzata in ogni tipo di struttura lamellare e pergole in legno, tettoie, coperture e tende da sole, anche motorizzate per esterni. Progettiamo spazi da vivere per garantirti massimo comfort e per creare atmosfere uniche nel tuo giardino con studi personalizzati. Teloneria Ugubina è anche complementi d'arredo per esterni in nardi e tende da sole esclusive fanali. Teloneria Ugubina, a Fabriano, via delle Fornaci. Contattaci per un sopralluogo ed un preventivo al numero 0732 24 550. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: profondo è più naturale.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In prima fila, con Radio Gold.
3: Quest'anno,
4: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
3: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
4: Perché mi hai lasciata?
5: Perché hai tradito il tuo cuore?
3: Un film di Emerald Fennell.
4: Heathcliff.
5: Cody.
3: Margot Robbie, Jacob Elordi.
5: Baciami, saremo dannati per sempre.
3: Cime tempestose, al cinema.
6: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Domenica 17 maggio torna la Primavera Fabrianese. Il CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Fabriano, organizza la 48esima edizione della tradizionale passeggiata tra le montagne fabrianesi. Due tracciati, 13 o 22 chilometri. Gara riservata agli atleti tesserati e marcia non competitiva aperta a tutti. Ristoro e gadget per ogni partecipante. Appuntamento domenica 17 maggio con partenza dai giardini pubblici, ore 8:30. Iscrizioni online e tutte le informazioni sul sito primaverafabrianese.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Scopri il metodo Beautic. Non esistono trattamenti standard, solo risultati su misura. Analisi personalizzate, trattamenti mirati, risultati concreti. Dall'estetica classica ai trattamenti avanzati, riscopri la tua bellezza con Beautic by Aleas. A Fabriano, prenota ora il tuo percorso Beautic. La bellezza che funziona. Vi aspettiamo il 16 maggio dalle 16 per l'inaugurazione salvo maltempo. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
1: Dove?
0: Da Grippi.
1: In centro o nello storico di Viale Gramsci?
0: In entrambi i punti vendita. La Mother's Double Week inizia il 4 maggio e termina il 16 maggio. 20% su tutto, proprio tutto, anche quello che non ti aspetti. Tante novità ti aspettano. Gritti a Fabriano dal 1983. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Oh, to see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day.
2: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

cambieremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gong.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora.

0: Io, ma sono matta.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un sogno.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tra qualche anno mi

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

www.radiogold.tv. Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi. Ma se un

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Ora che stare insieme è reato.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

Nice. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.